trovare l'incanto, l'incanto in quegli occhi neri di sabbia e sale, occhi negati alla paura e al pianto, occhi dischiusi come per me soltanto, rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un po'.